vento le vanno a fare ballar, ed io fra tanto all'altro canto, con questa quella vomoreggiar, vomoreggiar, vomoreggiar. Alla mia lista, dopo la mattina, d'una decina devi aumentar. Alla mia lista, d'una decina devi aumentar. Se tu mi piazza qualche ragazza, tengo a quella, certo mi par. La mia lista, dopo la mattina,